non dire niente è un leggero dolore che però io non so sopportare.